sei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

adesso tutto sto parlare chi l'aggiusta. Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma non ho risposto, da un amore ammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama con noi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

fosse una regola che mi faccia sempre stare bene. Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro. E non ti

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte ho cercato di volare via, lontano.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama cos'è? Quando arrivi.
3: Normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero.

mai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Come vi ha anticipato Roberto prima, stiamo lavorando a una versione italo-francese di Supereroi con Julien e sono veramente contento di averlo conosciuto perché è un artista molto sensibile e per certi versi molto simile a me. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra attenzione. Vi presento Domenico, che è il mio carissimo amico. Domenico, faccio un bene perché è la prima serata.

0: Salut, chers auditeurs de Radio Top Italia, première radio italienne de France, ça se fête.
1: Merci beaucoup, merci de suivre notre radio, merci de suivre les artistes et de faire voir tous ces bientôt.
2: Des bisous.
3: Italoscopie.
4: C'était le showcase de Julien Lieb et de Mr. Rain. Mr. Rain qui va nous rejoindre dans un instant pour une interview exclusive sur RVVS 96.2 et Top Italia. Je le vois arriver.
5: Ciao, siamo con Mr. Rain. Grazie di essere con noi. Tutto bene?
6: Buongiorno, molto bene. Sono felice di essere qua per la prima volta. E Parigi l'ho visitata più e più volte. È una città, sono innamorato di questa città perché è stupenda. Ha un sacco di storia. La gente è bellissima, quindi sono super contento.
5: Sei venuto parecchie volte.
6: Sì, sono stato qua nel 2014 per il concerto di Eminem. Poi da lì ogni due anni passo, ogni tanto passo.
5: Quindi magari un giorno un concerto a Parigi.
6: Assolutamente, spero molto presto.
5: Innanzitutto vorrei sapere anche se perché ti chiami Mr. Ray?
6: Perché scrivo solo quando piove.
5: Ok, quindi puoi venire a Parigi.
6: Ah sì, infatti devo prendere un piccolo appartamento dove vengo a fare i miei dischi ogni tot.
5: Perché in una settimana ti fai tutto il colpo.
6: Esatto,
5: il disco.
6: Sì, quando piove riesco a percepire o a pensare cose che normalmente do un pochino più per scontato o comunque che non riesco a tirare fuori. E quando piove mi apro con me stesso e riesco a scrivere solo.
5: Cos'è la malinconia della pioggia?
6: Sì, secondo me sì, è un po' la tristezza, il pensare un po' a tutto quanto, a riflettere sulla mia vita, quindi sono condizionato da quello.
5: Perché nelle tue canzoni c'è la malinconia
6: molto spesso,
5: però anche i messaggi di speranza.
6: Guarda, in quasi ogni mia canzone c'è un messaggio di fondo che ha una radice di speranza. Secondo me la speranza dopo l'amore è il sentimento che guida il mondo. Senza speranza siamo persi, quindi anche quando tratto magari argomenti abbastanza personali e pesanti cerco di comunque dare una sfumatura di speranza anche verso la fine. O comunque.
5: Hai cantato con dei bambini parecchie canzoni, sì. Dei cori anche di voci di bambini, sì. Nelle tue canzoni. È difficile lavorare con i bambini, cantare?
6: Ma no, a parte che vabbè, io sono un fan dei cori in generale. Trovo che una cosa detta da un bambino abbia un peso molto più forte di una cosa detta da me o da te o da chiunque più grande. E quindi quando trovo che in una canzone ci sia un messaggio che debba essere amplificato, perché è importante, inserisco sempre il coro di bambini. E è semplicissimo, cioè comunque sono super bravi, cantano, non ho mai trovato delle cose difficili,
5: e poi alla fine non è
6: stato. Esatto.
5: Hai fatto tante collaborazioni, Alfa, Annalisa, Santurano, Luciana. Nel futuro c'è un'altra collaborazione che vorrei fare?
6: Allora, sto lavorando a più cose perché sto lavorando al mio disco in Italia, un disco in Spagna, e ora abbiamo cominciato a lavorare alla versione italo-francese di Supereroi che farò con Julien, quindi sono
5: spoiler.
6: Super spoiler, non ho ancora detto in giro, e se non qui, e quindi sono veramente ma veramente contento perché è un nuovo viaggio che sono sicuro che mi regalerà tantissime e bellissime emozioni.
5: Per chi non ti conosce, magari i francesi che ti scoprono adesso, se dovresti descriverti in tre parole?
6: Ma sincero, trasparente e coerente con me stesso.
5: Bello. Grazie mille.
6: Grazie mille a voi, speriamo di incontrarci presto.
5: Certo, ciao.
6: Grazie, ciao.

0: écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et c'est le moment de retrouver l'interview de Carmen Consoli, interview réalisée par notre collègue Alain Mangual de Cappuccino.
1: Buongiorno, Carmen Consoli, grazie per aver risposto a alcune domande di Top Italia e Cappuccino. Parigi è per te un po' come una seconda casa.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande successo con il tuo album Stato di necessità con tre canzoni in francese nel 2001. Come spieghi questo successo?
2: Salve a tutti. Et de necessité, si intitolava?
1: Sì.
2: Sì, vero?
1: Sì.
2: L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
2: Stato di necessità. Per quell'occasione facemmo delle versioni in francese di alcuni brani. Mm. E poi musicai, rielaborai un brano meraviglioso di Serge Gainsbourg che si intitola Je suis venu te dire que je m'en vais, che allora venne prodotto da Henri Salvador. E mi ricordo con gli archi scritti da Jean-Pierre Savin, che è direttore d'orchestra che seguì Gainsbourg. Insomma, detto questo, io ho sempre avuto un'attrazione enorme per questa città. Ho anche abitato qui e l'ho sempre vissuta con grande passione. Ogni giorno c'era una mostra diversa, ogni giorno andiamo a vedere Peter Brook piuttosto che Necrosius, il cinema, tutte le mostre che ogni giorno, cioè vi era l'imbarazzo della scelta proprio su quello che dovevamo fare, no? Il cibo, la poesia, questo un po' essere della Breno, che è anche poetico e anche elegante. Io non so se ho un successo vero e proprio, anche perché successo è un participio passato, è qualcosa che è già accaduto. Fosse un sostantivo, probabilmente non so cosa definirei per successo. Sicuramente è un successo che sono qua di nuovo, canterò la musica della mia terra a un pubblico francese, anche italiano ovviamente, ma il punto è che anche quando canto in Italia mi dicono i sottotitoli non ci sono, per cui sono già abituata ad essere straniera a casa mia.
1: Il tuo primo concerto fu nel 2001 al Café de la Danse,
2: sì.
1: Io c'ero.
2: E ricordo Café de la Danse, è stato bellissimo, mi ricordo con la coerenza, ho continuato a fare ciò che mi piace fondamentalmente, senza desiderare il successo, tra virgolette. Questo non desiderare il successo probabilmente ha fatto sì che io continuassi a seguire una strada così, perché l'amavo e non perché dovevo.
1: Il piacere è importante.
2: Sì, però ci metto tanto impegno, non è che...
1: Sì, l'ho detto
2: tanto. Ma fondamentalmente sai cosa leggo io alla parola successo? Il fatto di poter fare quello che mi piace. Io faccio quello che mi piace, me lo fanno fare e me lo fanno pure fare.
1: Lo fai per piacere?
2: Sì, è passione.
1: È passione.
2: Sì. Sì.
1: E dunque dal Café de la Danse all'Olimpia, che sarà sabato sera, quale sarebbe il programma?
2: Dal Café de la Danse ho fatto una grande ricerca anche delle mie radici, ho recuperato le tradizioni, ho cercato di contaminarmi tantissimo dal rock fino a Ignazio Buttitta, che è un poeta illustre siciliano, e quindi torno più terrona. Cioè pensavo di arrivare all'Olimpia cantando in francese, in inglese, invece canterò in siciliano, pensa.
1: Sì, pure in greco anziano.
2: Greco antico, sì. Sì, perché questo disco, e qua torniamo alla prima domanda, posso darti tu?
1: Sì, sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Ho cercato in questo disco di parlare delle radici linguistiche della mia Sicilia. E ovviamente non potevo non cominciare con Teocrito, che è siracusano. E quindi... la nostra lingua ha anche il greco antico, latino, poi l'arabo, e quindi è proprio un miscuglio di culture, di fascino, di atmosfere, di colori, quindi l'ho voluto raccontare attraverso il linguaggio.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: Non ora, signor giudice!

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: si fiera di te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

ancora pensi se non mi cerchi? Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetta. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi

Sai, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui vicino. O forse era un incubo, ma non l'ho capito.

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Radio Top Italia.
1: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato. Che ci racconta di Cuneo?
2: Ti dirà

0: più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: in fondo è più naturale.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: 이렇게 두 배 됐으면. 에이.
1: Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

Se solo estetica e basta, ma pure la bellezza, se vuota furia di guardarla, stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: Pop Italia.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

io ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani. Guardo fuori dal finestrino.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia, prima radio italiana in Francia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La collection italienne des millions d'albums. Sur Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Top Italia.
1: Resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.